Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Neck e Neri Marco Re con Mi farò trovare pronto.
1: Mi farò trovare pronto a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti. Sono pronto a non essere pronto mai per essere

0: crescono le mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia, il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Mi farò trovare pronto.

non lo sguardo che fulmina le cellule. Non si è soli quando l'amore parla la sua lingua. Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno. Non è il sogno che ricorda, non l'attimo che artiglia. È un altro farsi che non si possiede. Amore, chi ti incontra non sa dirti. E io sarò sempre un dilettante.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Se non avessi te, torniamo indietro nel tempo, questa è una canzone storica, la versione di Fiordeliso.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto,

0: la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che ha accompagnato la vostra vita su Pianeta Italia ogni giorno alle 11.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.
2: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo agli stadi.

0: persona.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio. Ascolta la radio che ti ascolta.
2: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Nevruz da X Factor con Pugni Chiusi.

0: amore.
1: Quando finisce un amore, nelle serate delle cover, Elodie.
0: Quando finisce un amore, così, come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco,

0: un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: fun.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Tommaso Pini cantò con Raffaella Carrà in una puntata di The Voice, It's Raining Men.
3: A room is getting loud. According to all social

cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Le cover italiane più belle di sempre. Ermal Meta con una versione strepitosa di una canzone di Modugno, Amara Terra Mia.

e Roberto Vecchioni dal palco di Festival di Sanremo hanno avuto un successo straordinario con questa rivisitazione di Sogna, ragazzo sogna.

che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Sono le 5:01.
1: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena. E il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto, nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese, nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Il destino è quando incontri una persona che non stavi cercando, per poi renderti conto che non hai mai desiderato nient'altro di meglio al mondo. Antonia Gravina.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Coma Cose, nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2021, cantavano Il mio canto libero.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: anche oggi 27 agosto si parla di oroscopo, si parla dei nostri segni zodiacali, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Ariete, l'intuito vi darà suggerimenti giusti per affrontare la giornata. Toro, sul piano sentimentale, l'orizzonte per fortuna va un pochino rasserenandosi. Gemelli, non fate tragedie per qualche piccola contrarietà, non succede nulla. Cancro, seguite i suggerimenti dell'intuito, non falliranno. Leone, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. E vediamo la Vergine, avrete facilità di contatti con il vostro prossimo. Bilancia, ogni problema riceverà la soluzione più valida proprio nella giornata di oggi. Scorpione, sul lavoro guardatevi da proposte poco chiare. Sagittario, stelle favorevoli, in particolare per quello che riguarda la comunicazione. Capricorno, tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire le occasioni. Vediamo anche l'Acquario, sono in vista incontri interessanti, cercate di cogliere l'attimo propizio. Pesci, con cui vado a concludere questo appuntamento di oggi con l'oroscopo, gli astri vi guardano con occhi decisamente benigni. Anche per il 27 di agosto è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Ti diranno che sei inadeguata, tu combatti. Ti diranno che sei piccola, tu persevera. Ti diranno che non ce la farai, tu agisci. Ti diranno che non sei nessuno, tu ascolta i battiti del tuo cuore. Ti diranno è un caso, tu sorridi e di che è il tuo destino. Stefan Littleworth.
3: La musica più bella che c'è Radio Piemonte.
4: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
2: Ciao a tutti, sono Mustaine, mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Spazio all'informazione e soprattutto ai grandi successi del passato e alle hit di oggi. Watch

0: Sono le 6:01.
1: Anche oggi qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'almanacco dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale.
2: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena. E il proverbio di oggi, la contentezza viene dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray. E nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Io amo la vita, l'amo alla follia, l'amo quando è bella, perché mi rende felice, l'amo anche quando è brutta, perché mi rende forte, amo la vita che ho avuto, perché mi ha resa quella che sono, e amo la vita che ho, perché mi renderà ciò che avrò il coraggio di diventare.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

mondo, quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

che oggi 27 agosto si parla di oroscopo, si parla dei nostri segni zodiacali, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Ariete, l'intuito vi darà suggerimenti giusti per affrontare la giornata. Toro, sul piano sentimentale, l'orizzonte per fortuna va un pochino rasserenandosi. Gemelli, non fate tragedie per qualche piccola contrarietà, non succede nulla. Cancro, seguite i suggerimenti dell'intuito, non falliranno. Leone, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. E vediamo la Vergine, avrete facilità di contatti con il vostro prossimo. Bilancia, ogni problema riceverà la soluzione più valida proprio nella giornata di oggi. Scorpione, sul lavoro guardatevi da proposte poco chiare. Sagittario, stelle favorevoli, in particolare per quello che riguarda la comunicazione. Capricorno, tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire le occasioni. Vediamo anche l'Acquario, sono in vista incontri interessanti, cercate di cogliere l'attimo propizio. Pesci, con cui vado a concludere questo appuntamento di oggi con l'oroscopo, gli astri vi guardano con occhi decisamente benigni. Anche per il 27 di agosto è tutto, l'oroscopo torna domani.

0: le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il meglio delle Badole Online, l'appuntamento con le mitiche badole che solamente noi abbiamo in esclusiva. Ma adesso ecco il meglio.
2: Adesso ti faccio la list number one, però con qualcosa che ti posso tirare in testa se sbagli. Fammi un po' prendere con le casse, non le
3: Sai
2: posso.
3: Che non c'è niente da tirare in testa.
2: Ecco.
4: E vai. L'ho scampata.
2: Allora, lezione di dizione.
4: Però ci casti
2: pesca,
4: anche
2: pesca, pesca, pesca, pesca, pesca, pesca. Dillo 10 volte.
4: Ci casti. Nasci in Argentina. Hablo español.
2: Habla italiano. E di pesca, pesca.
4: Pesca, pesca.
2: 10 volte.
4: Pesca. Pesca, pesca.
2: Ecco,
4: pesca.
2: Bello, lo vorrai dire giusto una volta per sempre.
3: Ma sono
2: bello.
3: Tutti uguali.
2: Con la E aperta. No, lui. Beh, non ha ancora capito la differenza tra la E aperta e la E chiusa.
4: Ragazze, siete veramente bellissime.
2: Siamo chi siamo, Ligabue.
3: Vai, Liga, sei tutti noi.
2: Luciano, possiamo mandartelo a, non lo so, a raccattare le cicche sul palco, a far qualcosa così, so, guarda, è uno stagista, cioè poi alla fine sul compenso ci mettiamo d'accordo, guarda, ti diamo anche noi 50 euro se lo fai.
5: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
2: Mezza bellezza, magrezza uguale bellezza, boh, non lo so, però come tenersi in forma?
3: Non è mezzo mangiato, ma più o meno, insomma, eviti di farti prendere dall'entusiasmo. E poi dicono di provare ad invertire il pasto, nel senso di iniziare con la verdura e poi mangiare il resto. Cioè si inizia con la verdura, come i pranzi al contrario, solo che non è che si comincia dal dolce.
1: Perché no?
3: Si comincia.
1: Quindi mangiare un pomodoro datterino, 3 o 4 pomodori datterini.
3: Comincia
1: per
3: con
1: dire.
3: Quelli. Comincia con quelli e poi vai avanti. Sì, ecco, sì. Dicono che funzioni.
1: Sai che io lo
3: poi
1: faccio.
3: Non so,
1: Quanti pomodori datterini? Sì, sì, pomodori datterini.
3: Ah,
1: prima di mangiare.
2: No, che già mi guardavi, avevo paura che volessi venire a grattarmi i miei pochi pomodori datterini ad ora maturi.
1: Hai controllato stamattina che ci fossero ancora?
2: No.
1: Ok, lasciamo il dubbio, lasciamolo.
2: Ma che scemo sei?
3: Allora, ti vedo la rubare nell'orto.
2: Rocco Ant dice non litighiamo più.
4: No, non litighiamo. Vogliamo
2: guarda che io te prima o poi litighiamo se tu mi rubi i pomodori datterini.
4: Mi fa
2: un tortone in testa che guarda il muro te ne dà un altro.
4: Questa settimana mi fa paurissima la Luisella.
2: La Luisella che fa tanto Milano.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: L'appuntamento immancabile con i compleanni della storia della musica, anche oggi, anche qui su Radio Piemonte Sound.
1: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena. E il proverbio di oggi, la contentezza viene dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray. E nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: C'è poesia nei gesti che ripeti, nell'amore che metti nel fare. Anche il lavoro più semplice, se fatto con il cuore, diventa carezza sul mondo.

0: Anche oggi 27 agosto si parla di oroscopo, si parla dei nostri segni zodiacali, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Ariete, l'intuito vi darà suggerimenti giusti per affrontare la giornata. Toro, sul piano sentimentale, l'orizzonte per fortuna va un pochino rasserenandosi. Gemelli, non fate tragedie per qualche piccola contrarietà, non succede nulla. Cancro, seguite i suggerimenti dell'intuito, non falliranno. Leone, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. E veniamo alla Vergine, avrete facilità di contatti con il vostro prossimo. Bilancia, ogni problema riceverà la soluzione più valida proprio nella giornata di oggi. Scorpione, sul lavoro guardatevi da proposte poco chiare. Sagittario, stelle favorevoli, in particolare per quello che riguarda la comunicazione. Capricorno, tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire le occasioni. Vediamo anche l'Acquario, sono in vista incontri interessanti, cercate di cogliere l'attimo propizio. Pesci, con cui vado a concludere questo appuntamento di oggi con l'oroscopo, gli astri vi guardano con occhi decisamente benigni. Anche per il 27 di agosto è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata.
1: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista di Negrita, un saluto a Radio Piemonte Sound, ciao!

0: commenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle badole online.
2: Una coppia è andata in panetteria, ha dimenticato uno zainetto dentro il quale c'erano 15.000 euro. Mi chiedo come uno possa dimenticare 15.000 euro in una panetteria.
3: Io avrei infilato nelle mutande, fondamentalmente.
4: Sono tanti.
3: Appunto, proprio per quello.
4: Ti fa un bel coso, poi dipende se sono biglietti. Se sono biglietti grossi, sono biglietti da 50.
3: Insomma, ci sono i quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est, dove puoi metterli fondamentalmente. Poi la mutanda stringe parecchio, quindi insomma. Dai.
4: Perché tu hai le mutande contenitive.
3: Brava. 15.000 euro, non lo so se ci stanno, ma possiamo provare.
4: Dimenticavo di dire al nostro grande pubblico che c'è chi porta le mutande.
3: Vabbè, ho capito, non erano
2: Ma contenitive in che senso? Nel senso dell'ernia?
3: Sì, brava, sì. No, è perché
4: sennò... Disco,
3: se,
4: del no, disco.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Claudio Baglioni e Serena Rossi, un omaggio a Mia Martini con Almeno tu nell'universo.

0: Sono le 7.
1: Le news dall'Italia e dal mondo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso, il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%. Lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori, il primo appuntamento con l'informazione locale. Leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare per questo giovedì 27 agosto in edicola. In apertura vendemmia, ora il clima impazzito fa segnare record anche nel Roero. Nella sinistra Tanaro è iniziata in questi giorni la raccolta delle uve Arneis, la più precoce degli ultimi 10 anni. L'ottima qualità dovrà fare i conti con la ricerca di nuovi mercati per la situazione globale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport e al calcio nel ricordo di Vialli, Alba dei Campioni Piemonte, il torneo per under 16 dei club di Serie A e Serie B. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. È iniziata la settimana d'oro dell'Arneis, la raccolta più precoce in 10 anni. La vendemmia dei bianchi ad agosto non è più una novità a causa del nuovo clima, ma il 2026 segna comunque un record. Francesco Monchiero dichiara gestione complessa perché i periodi di maturazione delle uve si stanno accavallando. Sempre in primo piano troviamo l'intervista ad Alessandro Costa, presidente del consorzio del Roero, che dichiara annata di altissima qualità, i mercati ampliamo l'orizzonte. E poi ancora le giacenze sono sotto controllo, ma bisogna sempre muoversi con molta cautela. 10-12 sono i giorni di anticipo della vendemmia delle uve per produrre le bollicine in Altalanga. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca, violenza sulle donne, allarme in provincia. Quest'anno già 377 i reati da codice rosso. Nel 2026 in tribunale a Cuneo 2 condanne per fatti commessi quando il nuovo reato ancora non esisteva. Nel giugno scorso un 50enne a Cuneo è stato condannato a 11 anni e 10 mesi per stalking e gravi maltrattamenti verso la compagna. Sempre a pagina 35 troviamo poi l'intervento di Livia Turco, l'ex ministra, dichiara contro i femminicidi, norme da tradurre in politiche adeguate. Fra i punti sui quali agire ci sono la parità salariale e il sostegno ai servizi sociali. A pagina 36 l'intelligenza artificiale e modelli 3D, ecco la nuova era della medicina. Specialisti da tutta Europa ad Alba discutono le novità nel trattamento dei tumori testa-collo. E poi ancora un titolo, quel campo estivo dove l'inclusione è diventata realtà con l'aiuto di tutti. La settimana di attività Ponte Chianale ha coinvolto anche persone disabili. Abbattute le barriere architettoniche della struttura, i ragazzi in difficoltà hanno esplorato la montagna per la prima volta. Leggiamo ancora un titolo di cronaca, pagina 37, la terra dei 7 comuni piemontesi da cui partirono i fondatori di Raffaela. Il console onorario italiano della città argentina ha consegnato la cassetta al museo storico locale. Una ricerca ha permesso di rintracciare i nomi delle famiglie e luoghi di provenienza dei pionieri. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo le aperture dal web dei quotidiani online di Cuneo della nostra provincia, cominciando da Targato CN. In apertura l'attualità, stagionali nelle Langhe. Il direttore della Caritas albese, Don De Giorgis, dichiara: dietro i numeri ci sono persone che chiedono una speranza. Le sue parole tornano sulle condizioni dei lavoratori stranieri impiegati nel territorio. Lo sguardo si sposta oltre sfruttamento e precarietà, hanno una dignità e un valore che dobbiamo riconoscere. Cuneodice.it. In apertura alla cronaca, dove sono finite le decorazioni del tribunale di Cuneo? Volgono al termine i restauri iniziati a febbraio 2025, ma è un giallo la sparizione dei fregi pittorici sul timpano del palazzo. Cuneo24.it. In primo piano pannolini, la regione Piemonte accelera distribuzione diretta in farmacia per smaltire l'arretrato. La misura straordinaria attivata in collaborazione con Federpharma Piemonte affiancherà temporaneamente il sistema ordinario fino al completo recupero degli ordini in sospeso. Vediamo poi ancora Idea Web TV. In apertura Monasterolo di Savigliano, in corso i lavori di bitumatura sulla SP129. Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale 129 nel concentrico di Monasterolo di Savigliano, dove è in corso un'opera di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata, finanziate attraverso l'avanzo di amministrazione 2024 per un importo complessivo di 94.484,06 euro. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con informazione tra mezz'ora.

0: E di nuovo un buongiorno a tutti voi con Lucio Dalla. Cosa sarà? Sono le 7:15, appunto iniziamo insieme questa mattinata di questo giovedì 27 agosto. Come sempre l'abbiamo fatto con l'informazione, con la musica, ed è tempo di lasciare spazio alle nostre immancabili rubriche che ci appunto accompagnano e condiscono ogni mattinata, le prime ore perlomeno di ogni mattina insieme. Lo facciamo come sempre con l'Accadde Oggi, con Francesco Cataldo che ci racconta questo 27 agosto, questa data, cosa significa, le ricorrenze, i compleanni dei personaggi famosi e tante curiosità.
1: È giovedì 27 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena. E il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray. E nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ama e lascia che l'amore si diffonda. Non essere suo ostacolo.

0: concludiamo il momento almanacco per il momento con i Righeira con Vamos a la Playa, perché era il singolo più venduto in Italia nel 1983, ovvero 43 anni fa, appunto nell'estate dell'83, era la canzone più venduta in Italia, quindi anche più tra le più ascoltate di quell'estate, senza ombra di dubbio. Canzone che ci ha messo un po' il buon umore, che ti porta un po' a muoverti, a iniziare la giornata con il passo giusto, così come fanno le Badolle Online che ogni giorno vi proponiamo per portarvi il sorriso, per farvi due risate, per cominciare appunto anche questo giovedì 27 agosto nel migliore dei modi.
1: Alla fine della sfilata è uscita Jennifer Lopez con addosso il vestito che ha consacrato, insomma, la sua silhouette, il suo fisico, perché era praticamente nuda. Notavo che sugli addominali è comparsa una retina di tulle che nel 2000 non c'era.
2: Ma tu sei anche sempre così
1: attento, volevi dire?
2: No, io volevo dire rompiballe.
3: No,
2: che
3: però
2: diverso.
3: È vero che gli anni passano per tutti, anche per Jennifer Lopez.
2: Quindi io mi compro un rotolo di quella retina e sono a posto.
1: Esatto, come, allora, un po' come una zanzariera. Tu che, ecco, parlando di lati B,
2: compro una zanzariera. Ma la zanzariera.
1: Sì, quelle trasparenti, così sì, poi a contatto con la pelle non si vede.
2: Ecco, perché forse mi gratta un po' la zanzariera a pensarci. Badone Online.

0: io al mattino, io non so se voi lo fate, io mi saluto.
1: No,
0: io mi saluto, io sì.
1: Io non mi è mai venuto in mente.
0: Ah, sì, sì.
2: No, alle volte anche solo mentalmente.
3: Pronto? Reparto di psichiatria. Senta, è in diretta, guardi, se accende la radio lo sente.
2: Perché mi dico ciao Chicca, buona giornata, mi dico allora.
3: Che bello.
1: Wow.
3: Vai, poi, io chiedo ai nostri ascoltatori, abbiate pazienza, cioè.
2: Vabbè, ma perché cosa vuol dire? Scusa,
3: No, no, ma
2: poi,
3: va bene.
2: Saluto i miei cani.
3: Io non ci riesco perché
2: vado. Esseri viventi che vivono con me.
4: Chiacchiere e buon umore.

0: Luca Carboni con una grande festa su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo giunti anche al momento di lasciare nuovamente spazio all'informazione, alla redazione nazionale che ci racconta le ultime informazioni che arrivano dall'Italia e anche dal mondo, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza

Sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso, il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e i 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, vendemmia, ora il clima impazzito fa segnare record anche nel Roero. Nella sinistra, a Tanaro è iniziata in questi giorni la raccolta delle uve Arneis, la più precoce degli ultimi 10 anni. L'ottima qualità dovrà fare i conti con la ricerca di nuovi mercati per la situazione globale. La foto d'apertura dedicata al calcio nel ricordo di Vialli, Alba dei Campioni Piemonte, il torneo per under 16 dei club di Serie A e B. Voltiamo pagina al primo piano di oggi, interamente dedicato al titolo di apertura: è iniziata la settimana d'oro dell'Arneis, la raccolta più precoce in 10 anni. La vendemmia dei bianchi ad agosto non è più una novità a causa del nuovo clima, ma il 2026 segna comunque un record. Francesco Monchiero dichiara: gestione complessa perché i periodi di maturazione delle uve si stanno accavallando. Sempre in primo piano troviamo poi l'intervista ad Alessandro Costa, presidente del consorzio del Roero, che dichiara: annata di altissima qualità, i mercati, ampliamo l'orizzonte, l'instabilità internazionale è un guaio, cerchiamo altri sbocchi commerciali. E poi ancora, le giacenze sono sotto controllo, ma bisogna sempre muoversi con molta cautela. 10-12 sono i giorni d'anticipo della vendemmia delle uve per produrre le bollicine di Altalanga. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca: violenze sulle donne, allarme in provincia, quest'anno già 377 i reati da codice rosso. Nel 2026 in tribunale a Cuneo 2 condanne per fatti commessi quando il nuovo reato ancora non esisteva. Nel giugno scorso un 50enne a Cuneo è stato condannato a 11 anni e 10 mesi per stalking e gravi maltrattamenti verso la compagna. Sempre a pagina 35 troviamo l'intervento di Livia Turco, ex ministra, che dichiara: contro i femminicidi, norme da tradurre in politiche adeguate. Fra i punti sui quali agire ci sono la parità salariale e il sostegno ai servizi sociali. Voltiamo pagina all'intelligenza artificiale, modelli 3D, ecco la nuova era della medicina. Specialisti da tutta Europa ad Alba discutono le novità del trattamento dei tumori testa-collo. Andiamo oltre a pagina 37, la terra dei 7 comuni piemontesi da cui partirono i fondatori di Raffaela. Il console onorario italiano della città argentina ha consegnato la cassetta al museo storico locale. Una ricerca ha permesso di rintracciare nomi delle famiglie e luoghi di provenienza dei pionieri. Questi i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo le aperture dal web. Cominciamo con targato CN. Il titolo in home page: stagionali nelle Langhe. Il direttore della Caritas Albese, Don De Giorgis, dichiara: dietro i numeri ci sono persone che chiedono una speranza. Le sue parole tornano sulle condizioni dei lavoratori stranieri impiegati nel territorio. Lo sguardo si sposta oltre sfruttamento e precarietà. Hanno una dignità e un valore che dobbiamo riconoscere. Cuneodice.it in apertura la cronaca: dove sono finite le decorazioni del tribunale di Cuneo? Volgono al termine i restauri iniziati a febbraio 2025, ma è un giallo la sparizione dei fregi pittorici sul timpano del palazzo. Cuneo24.it in primo piano, pannoloni, la regione Piemonte accelera distribuzione diretta in farmacia per smaltire l'arretrato. La misura straordinaria, attivata in collaborazione con Federpharma Piemonte, affiancherà temporaneamente il sistema ordinario fino al completo recupero degli ordini sospesi. Idea Web TV e poi chiudiamo. In apertura, Monasterolo di Savigliano, in corso i lavori di bitumatura sulla SP129. Per il momento è tutto con l'informazione, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo. La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
1: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, 7.50, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. A proposito di eclissi, in questo caso si parlava di eclissi del cuore, una metafora utilizzata all'interno della canzone per parlare di una storia d'amore dolorosa. Noi parliamo sempre di eclissi, quella che c'è stata da poco il 12 agosto, un'eclissi solare che si è potuta vedere anche dall'Italia nelle ore del tramonto e che tanti hanno fotografato, hanno avuto la fortuna di poter vedere, assistere a questo fenomeno spettacolare. Rimaniamo in ambito stelle, parliamo però di astrologia, parliamo di oroscopo e scopriamo insieme quello che hanno in serbo per noi oggi le stelle con appunto l'oroscopo del giorno.

Anche oggi 27 agosto si parla di oroscopo, si parla dei nostri segni zodiacali, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Ariete, l'intuito vi darà suggerimenti giusti per affrontare la giornata. Toro, sul piano sentimentale, l'orizzonte per fortuna va un pochino rasserenandosi. Gemelli, non fate tragedie per qualche piccola contrarietà, non succede nulla. Cancro, seguite i suggerimenti dell'intuito, non falliranno. Leone, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. E veniamo alla Vergine, avrete facilità di contatti con il vostro prossimo. Bilancia, ogni problema riceverà la soluzione più valida proprio nella giornata di oggi. Scorpione, sul lavoro guardatevi da proposte poco chiare. Sagittario, stelle favorevoli, in particolare per quello che riguarda la comunicazione. Capricorno, tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire le occasioni. Vediamo anche l'Acquario, sono in vista incontri interessanti, cercate di cogliere l'attimo propizio. Pesci, con cui vado a concludere questo appuntamento di oggi con l'oroscopo, gli astri vi guardano con occhi decisamente benigni. Anche per il 27 di agosto è tutto,

0: Diamo adesso spazio all'almanacco ancora una volta con la linea Francesco Cataldo, che ci racconta la data di oggi, questo 27 agosto, e tutte le curiosità che si celano dietro proprio questo 27 agosto.
1: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena. E il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Cohn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto, nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese, nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray, e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger, nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford, nel 1961, l'attore e comico Lillo, nel 1962, e per chiudere gli attori Dado Coletti, nel 1974, e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E chiudiamo questo momento almanacco con Zucchero. Abbiamo ascoltato Indaco dagli occhi dal cielo, pubblicato nel 2004, 22 anni fa, appunto, proprio dal cantautore italiano Zucchero Fornaciari. Non rubiamo altro tempo all'informazione, diamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra il Tibet e il Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia i morti e quasi un migliaio i dispersi, tra cui tanti stranieri. Tra loro ci sono 90 italiani. I due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media USA, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
2: Caro carburanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
1: Addio a Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Il successo commerciale a partire dagli anni 90 con le sue zucche, definite compagni di vita, e le sale degli specchi infiniti, divenute fenomeno globale anche sui social network, nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo.
2: Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi.
1: Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio del 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. L'Italia, guidata da Velasco, chiude invece la fase a gironi degli europei femminili con un percorso netto 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D.
2: È tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i principali titoli di culo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo giovedì 27 agosto in apertura del quotidiano La Stampa. Vendemmia. Ora, il clima impazzito fa segnare il record anche nel Roero, nella sinistra Tanaro. È iniziata in questi giorni la raccolta delle uve Arneise, la più precoce degli ultimi 10 anni. L'ottima qualità dovrà fare i conti con la ricerca di nuovi mercati per la situazione globale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport. Il calcio nel ricordo di Vialli, Alba dei campioni Piemonte, il torneo per under 16 dei club di Serie A e di Serie B. Voltiamo pagina al primo piano dedicato interamente al titolo di apertura. È iniziata la settimana d'oro dell'Arneis, la raccolta più precoce in 10 anni. La vendemmia dei bianchi ad agosto non è più una novità a causa di un nuovo clima, ma il 2026 segna comunque un record. Francesco Monchiero di Piemonte Land dichiara: gestione complessa perché i periodi di maturazione delle uve si stanno accavallando. A pagina 33, sempre in primo piano, troviamo l'intervista ad Alessandro Costa, presidente del consorzio del Roero, che dichiara: annata di altissima qualità, i mercati, ampliamo l'orizzonte, l'instabilità internazionale è un guaio, cerchiamo altri sbocchi commerciali. E poi ancora: le giacenze sono sotto controllo, ma bisogna sempre muoversi con molta cautela. Andiamo oltre a pagina 35, violenza sulle donne, allarme in provincia, quest'anno già 377 i reati da codice rosso, nel 2026 in tribunale a Cuneo 2 condanne per fatti commessi quando il nuovo reato ancora non esisteva. Nel giugno scorso un 50enne a Cuneo è stato condannato a 11 anni e 10 mesi per stalking e gravi maltrattamenti verso la compagna. Sempre a pagina 35 troviamo l'intervento di Livia Turco, ex ministra, che dichiara: contro i femminicidi, norme da tradurre in politiche adeguate. Fra i punti sui quali agire ci sono la parità salariale e i sostegni ai servizi sociali. Voltiamo pagina all'intelligenza artificiale, modelli 3D, ecco la nuova era della medicina. Specialisti da tutta Europa ad Alba discutono le novità nel trattamento dei tumori testa a collo. E poi ancora quel campo estivo dove l'inclusione è diventata realtà con l'aiuto di tutti. La settimana di attività pontechianale ha coinvolto anche persone disabili. Abbattute le barriere architettoniche della struttura, i ragazzi in difficoltà hanno esplorato la montagna per la prima volta. A pagina 37 ancora un titolo, la terra dei 7 comuni piemontesi da cui partirono i fondatori di Raffaela. Il console onorario italiano della città argentina ha consegnato la cassetta al museo storico locale. Una ricerca ha permesso di rintracciare nomi delle famiglie e luoghi di provenienza dei pionieri. Passiamo adesso al web con i quotidiani online di Cuneo della provincia. Cominciamo da Targato CN in apertura di home page. Stagionali nelle Langhe. Il direttore della Caritas albese Don De Giorgis dichiara: dietro i numeri ci sono persone che chiedono una speranza. Le sue parole tornano sulle condizioni dei lavoratori stranieri impiegati nel territorio. Lo sguardo si sposta oltre sfruttamento e precarietà e dice: hanno una dignità e un valore che dobbiamo riconoscere. Cuneo dice.it in apertura: dove sono finite le decorazioni del tribunale di Cuneo? Volgono al termine i restauri iniziati a febbraio 2025, ma un giallo la sparizione dei fregi pittorici sul timpano del palazzo. Cuneo24.it in apertura di home page, in primo piano pannoloni, la regione Piemonte accelera distribuzione diretta in farmacia per smaltire l'arretrato. La misura straordinaria, attivata in collaborazione con Federpharma Piemonte, affiancherà temporaneamente il sistema ordinario fino al completo recupero degli ordini in sospeso. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, Monasterolo di Savigliano, in corso i lavori di bitumatura sulla SP129, un'opera di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata finanziata attraverso l'avanzo di amministrazione 2024 per un importo complessivo di 94.484,06 euro. E con questo per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E continua la nostra mattinata insieme, lo facciamo con il buon umore, con il sorriso, vi portiamo le risate nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri uffici, ovunque ci state ascoltando, lo facciamo con le Badole Online che appunto ci tengono compagnia con degli spezzettoni, con il meglio di questi 25 anni che celebrano appunto in questo 2026 il programma Cult di Radio Piemonte Sound. Dunque lasciamo spazio alle risate e all'ironia delle nostre Badole.
1: C'era l'uomo affascinante, Carmen Altar.
2: Ah sì? Sì? Non ci ho ancora fatto caso.
1: Noi ormai abbiamo... scendiamo io e il piccolo a prendere un caffè. Sacchete, cosa si ora?
3: Ormai ha boccato, pensa, ci pensa. Segue.
2: Immagino.
1: Come immagini? È vero. Ma sai che è quella lì?
4: L'allegria delle Badole Online.
5: La relazione migliore della vostra vita sarà con un tipo appiccicoso.
1: Ecco, questo per chi?
5: Chi è che ha un problema di appiccicosità?
1: Questo per chi?
3: No, io voglio sapere. Per tutti, perché per noi tutti, facciamo credo. Informazione, facciamo costume.
5: Cioè, perché la miglior donna... cosa, la miglior relazione è quella con un tipo appiccicoso.
1: Ogni donna?
3: Sì, ogni donna, poi è normale, una si lamenta, dice, ma fa. Però alla fine.
1: Quindi non puoi più
3: io
1: dire.
3: Non so se a te è mai capitato, però.
5: No, adesso è un plus, sai come si dice? Sei tachisse è un plus. Sai com'è?
1: Io non ti racconto più nulla.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Chiemonte Sound, amica radio.
3: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Chiemonte Sound, da Fabrizio Monti. Ciao, ciao ragazzi.

Con niente da perdere di Fabrizio Moro siamo giunti all'appuntamento con l'informazione. Diamo la linea dunque alla redazione nazionale che appunto ci dà gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet, al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce, sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi, nella mobilitazione internazionale spiccano gli Stati Uniti che stanziano 500.000 dollari di aiuti per la popolazione colpita, e dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
0: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Marco Mancini.
2: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure

0: Tra ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
1: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 68 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Domodossola. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Donna Summer con Bad Girls e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: E diamo di nuovo spazio all'informazione, questa volta a carattere locale, con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Vediamo la guida.it in apertura di homepage: l'asfaltatura riaperto un tratto di Corso Giovanni XXIII. Terminato il primo intervento tra Piazza Torino e via Diaz, ora i lavori si spostano tra Rondò Garibaldi e via Bonelli. La fedeltà di Fossano apre con lo sport: l'agosto dei campioni, una batteria di assi made in Cuneo miete successi in vasca, in pista e sul parquet. Oltre a Sara Curtis, che ha illuminato gli europei di nuoto con le sue straordinarie prestazioni sportive, l'agosto 2026 va ricordato anche per altre medaglie europee: in vasca della braidese Anita Gastaldi e nella maratona dell'albese Pietro Riva. La Gazzetta d'Alba in apertura con il meteo: giovedì aumenta l'instabilità tra Langhe, Roero, Cunese e Astigiano. Quindi nella giornata di oggi rovesci dal pomeriggio, soprattutto sul Cunese, fino a 32 gradi nell'Astigiano. Il Savignanese in apertura alla cronaca: guidava con la patente sospesa da 9 anni e senza assicurazione, è stato fermato dalla polizia locale dell'Unione Terre della Pianura. Un artigiano savignanese di 52enne è stato intercettato e fermato mentre si trovava alla guida del proprio autocarro. Quest'ultimo è stato immediatamente sottoposto a fermo e sequestro, ponendo fine alla lunga scia di irregolarità del conducente. Il Corriere di Saluzzo, anche in questo caso, troviamo in apertura lo sport con l'atletica: l'ultimo appuntamento dell'estate della 100 miglia, domenica arriva il Monviso Trail. L'Unione Monregalese in apertura di servizi nella consegna dei pannoloni agli anziani: ora interviene la regione, distribuzione diretta in farmacia. Colleghiamoci con la redazione della Bisalta per un'anteprima del loro settimanale.
1: Da questa settimana la Bisalta ritorna in edicola con una prima pagina rinnovata graficamente. Sulla prima pagina troviamo innanzitutto la notizia d'apertura, che Cuneo si prepara ad accogliere SC, 4 giorni di festeggiamenti a fine settembre. Dopodiché ampio spazio viene lasciato per lo speciale di Chiusa d'Uverta, che animerà il paese di Chiusa di Pesio come ogni estate dal 28 al 30 agosto. Dopodiché, per quanto riguarda la provincia, protocollo sulla violenza di genere. Per quanto riguarda invece l'agricoltura, la siccità ormai è una criticità strutturale, come denuncia Confagricoltura Cuneo. Ed economia, IREN rileva il 66% di ETA ambiente. Invece, per quanto riguarda la cronaca dei paesi, a Cuneo preparativi per l'incontro internazionale di Michelin. A Borgo San Dalmazzo il 6 settembre si rinnova l'appuntamento con Attraverso la Memoria. A Bovest, festa di San Bartolomeo. A Chiusa di Pesio, sabato 29 agosto, ritorno alla Route del Marguerite, la famosa cicloturistica internazionale. A Benetto è partecipatissimo San Magno. E a Peveragno, agresti momenti a San Magno di Peveragno.
0: E ringraziamo la redazione della Bisalta per questa anteprima del numero della Bisalta. Con il primo momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Alan Sorrenti con Figli delle Stelle ci ha dato la carica giusta, l'umore giusto per continuare questa mattinata insieme. Lo facciamo con altre risate, con l'ironia delle nostre badole, perché arrivano appunto il meglio delle badole online.
1: Vi siete persi le badole online? Ma state scherzando? Ma noi non possiamo assolutamente perderci! Comunque, nessun problema, niente panico. Se vi siete persi qualcosa, questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio.
2: Non è bello mandare la moglie nello spazio prima del matrimonio.
3: Quindi scusa, ma lei va con le amiche, carica le amiche, tutto?
2: Sì, saranno lei. Allora, saranno lei, Oprah Winfrey, che è la più grande, la Maria De Filippi americana, se vogliamo.
3: Sì,
2: vabbè. Katy Perry.
3: Sì.
2: E Gayle King, che non so chi sia, ma
3: chi
2: deve essere sarà l'amica meno famosa di tutte, non lo so.
3: Sì.
2: Io non vorrei essere nell'assicuratore, quel poveretto che deve assicurare tutti quanti il razzo e le tre.
4: Secondo me l'assicurazione fa parte dell'orbita Bezos, perché così almeno non c'è problema.
3: Io c'ho un amico assicuratore, se vuoi chiedo.
2: Ma non lo so, chiediamo la franchigia. Quanto potrebbe essere la franchigia?
3: La franchigia lì mi sa che ti tira una bella botta. Sai?
2: Vabbè, comunque si vanno a fare un bel addio annubilato lassù.
3: Ma perché dove?
2: Nello spazio, nello spazio, sai, il razzo, lui farà il razzo come Elon Musk, le manda non so dove, e poi devono tornare indietro.
3: Ok, si fanno cosa così. Fanno? Un brindisi, no?
2: E lì c'è l'assenza di gravità, è un casino, il brindisi.
3: Infatti, lì non c'è.
2: Un casino.
4: Prendi con la cannuccia.
2: Tu prendi la pillolina.
3: Ma tu andresti da solo lì? Con gli amici.
2: No, nello spazio. Sì. Ma no, ma figurati, io ho le vertigini, ma voi siete matte.
4: C'hai le vertigini pure.
2: Certo,
3: ma cosa non ha questo?

0: Jennifer Lopez con Waiting for Tonight ci ha accompagnato nuovamente all'appuntamento con l'almanacco. Il nostro Francesco Cataldo ci racconta tutte le curiosità che si celano dietro questo 27 agosto, la data di oggi, i fatti storici del passato, oltre che i compleanni dei personaggi famosi. Sentiamo allora Francesco Cataldo.
1: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza viene dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray. E nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E con Biagio Antonacci convivendo concludiamo un po' questo momento, questo spazio dedicato all'almanacco per il momento, perché appunto Biagio Antonacci aveva pubblicato questa canzone nel 2004, 22 anni fa. Diamo ancora spazio alla musica con Dua Lipa, Love Again, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

0: E con Dua Lipa Love Again siamo arrivati alle 9.01, dunque nuovamente è arrivato il momento di lasciare spazio all'informazione, alla redazione nazionale che ci dà anche e soprattutto gli ultimi aggiornamenti dall'alluvione, dalla violenta alluvione che ha colpito nelle ultime ore il Nepal e il Tibet, appunto gli aggiornamenti sui dispersi, le vittime e la situazione nelle regioni colpite.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero ed almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi, il bilancio provvisorio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. La ricostruzione dello USGS contribuisce a chiarire la dinamica della tragedia. L'agenzia ha precisato che l'attività sismica inizialmente segnalata come terremoto era in realtà il crollo di una massa glaciale, seguito da una colata detritica capace di riversarsi violentemente verso valle. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato mezzo milione di dollari di aiuti per il paese colpito.
1: L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato nella lettera pubblicata su Telegram e dai media statali iraniani che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra.
2: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
1: Il governo mette la toppa al caro carburante. Mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro, una riunione lampo del CDM proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio, una misura tampone in attesa di un provvedimento strutturale e sostanzioso calibrato sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro. Giuseppe Conte parla di beffa e liquida il provvedimento come uno sconticino, poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi, critica anche la segretaria del PD Elly Schlein. Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
2: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo, nota come la regina dei Pua. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo. Kusama, celebre per i suoi Pua, le reti e i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i traumi che l'avevano accompagnata fin dall'infanzia. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
1: Il tennis si ferma a un passo dalla vittoria. Il sogno di slam di Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Il duo italo-svizzero lotta fino al super tie-break, ma in finale cede alla coppia ceca Carolina Muchova e Jakub Mansik con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi è il primo titolo slam della carriera.
2: È tutto, ma più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Questa volta cominciamo con un'anteprima del settimanale La Guida, che potete trovare in edicola. In apertura di prima pagina, il pieno di turisti nei rifugi di montagna. Un'estate d'oro per l'escursionismo nelle Alpi cunesi. In aumento nelle vallate gli arrivi di giovani e stranieri. Tante presenze nelle strutture nei mesi estivi. Ma caldo, siccità e clima impazzito impongono una riflessione sul futuro. In calo gli incidenti, ma non mancano però episodi di vandalismo. La foto d'apertura è dedicata a Mirabilia 2026, il festival approda a Cuneo passando da Chiusa Pesio nel capoluogo dal 2 al 6 settembre, circo, teatro, danza e sperimentazione. E poi ancora i disagi per chi viaggia in treno o non vanno in vacanza in estate, interruzioni in programma per la linea Cuneo-Limone. E per finire, una nuova palestra per la città, apre il nuovo impianto sportivo a San Rocco Castagneretta in attesa dell'inaugurazione. Passiamo adesso al quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola per la giornata di oggi, giovedì 27 agosto. In apertura la vendemmia, ora il clima impazzito fa segnare il record anche nel Roero. Nella sinistra Tanaro è iniziata in questi giorni la raccolta delle uve Arneis, la più precoce degli ultimi 10 anni. L'ottima qualità dovrà fare i conti con la ricerca di nuovi mercati per la situazione globale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport, il calcio, nel ricordo di Vialli, Alba dei campioni Piemonte, il torneo per Under 16 dei club di Serie A e B. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. È iniziata la settimana d'oro dell'Arneis, la raccolta più precoce in 10 anni. La vendemmia dei bianchi ad agosto non è più una novità a causa del nuovo clima, ma il 2026 segna comunque un record. Francesco Monchiero di Piemonte Land dichiara gestione complessa perché i periodi di maturazione delle uve si stanno accavallando. Sempre in primo piano troviamo l'intervista ad Alessandro Costa, presidente del consorzio del Roero, che dichiara annata di altissima qualità. I mercati, ampliamo l'orizzonte. L'instabilità internazionale è un guaio, cerchiamo altri sbocchi commerciali. E poi ancora, le giacenze sono sotto controllo, ma bisogna sempre muoversi con molta cautela. Andiamo oltre a pagina 35, violenza sulle donne, allarme in provincia. Quest'anno già 377 i reati da codice rosso. Nel 2026 in tribunale a Cuneo 2 condanne per fatti commessi quando il nuovo reato ancora non esisteva. Nel giugno scorso un 50enne a Cuneo è stato condannato a 11 anni e 10 mesi per stalking e gravi maltrattamenti verso la compagna. Sempre a pagina 35 troviamo l'intervento di Livia Turco, ex ministra, che dichiara contro i femminicidi, norme da tradurre in politiche adeguate. Fra i punti sui quali agire ci sono la parità salariale e il sostegno ai servizi sociali. Voltiamo pagina, intelligenza artificiale e modelli 3D. Ecco la nuova era della medicina. Specialisti da tutta Europa ad Alba discutono le novità nel trattamento dei tumori testa, collo. E poi ancora un titolo a pagina 36, quel campo estivo dove l'inclusione diventata realtà con l'aiuto di tutti. La settimana di attività pontechianale ha coinvolto anche persone disabili. Abbattute le barriere architettoniche della struttura, i ragazzi in difficoltà hanno esplorato la montagna per la prima volta. Vediamo ancora un titolo sul quotidiano La Stampa, pagina 37. La terra dei 7 comuni piemontesi da cui partirono i fondatori di Raffaela. Il console onorario italiano della città argentina ha consegnato la cassetta al museo storico locale. Una ricerca ha permesso di rintracciare nomi delle famiglie, luoghi di provenienza dei pionieri. Passiamo ancora alle aperture dal web con i quotidiani online alle 9.11, targato CN in home page, stagionali nelle Langhe. Il direttore della Caritas albese, Don De Giorgis, dichiara: dietro i numeri ci sono persone che chiedono una speranza. Le sue parole tornano sulle condizioni dei lavoratori stranieri impiegati nel territorio. Lo sguardo si sposta oltre sfruttamento e precarietà. Hanno una dignità e un valore che dobbiamo riconoscere. Cunodice.it si aggiorna all'home page. Ex caserma Gagliano a Mondovì, via libera alla gara da oltre 3 milioni per il recupero della cittadella. L'amministrazione comunale dà il via alle procedure aperte per il primo lotto funzionale del complesso, finanziato tra fondi regionali, conto termico e risorse proprie. Cuneo24.it in primo piano ancora. Pannoloni, la regione Piemonte accelera distribuzione diretta in farmacia per smaltire l'arretrato. La misura straordinaria, attivata in collaborazione con Federpharma Piemonte, affiancherà temporaneamente il sistema ordinario fino al completo recupero degli ordini in sospeso. Idea Web TV, Monasterolo di Savigliano, in corso i lavori di bitumatura sulla SP129, un'opera di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata finanziata attraverso l'avanzo di amministrazione 2024. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Fattoria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize, ci ha accompagnato alle 9.22 scusate di questa mattinata. Adesso vi parliamo di un ricco programma di festeggiamenti che entra nel vivo per San Bartolomeo nella città di Boves. Appunto, tanti eventi che si terranno nel corso di questo fine settimana. Sono passate in studio Irma Goletto, consigliera alle manifestazioni del comune di Boves, e Raffaella Giordana, assessora del comune di Boves, proprio per parlarci di questi numerosi eventi in programma nella città di Boves. Ascoltiamo le loro parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
1: Ricordiamo un po' di date.
2: Sì, allora, partendo dalla festa del Ricetto, che non può essere più in là del 31 agosto, perché esatto, per tradizione viene sempre fatta l'ultimo lunedì di agosto, quindi cade al 31. E poi abbiamo appunto questa band importante, Bovesani Musica, il 24 di agosto, che è proprio il giorno del Santo Patrono. Giorno successivo abbiamo questo appuntamento al museo.
3: Quindi tantissimi appuntamenti a Boves. Cosa aggiungiamo ancora?
2: Io darei uno sguardo al menù.
3: Diamo uno sguardo al menù.
4: Vediamo cosa si mangia al Ricetto. Allora, abbiamo il piemontese girello cotto al sale e la sua salsa. Poi abbiamo acciughe dolce amare, acciughe al verde con verdure in agrodolce, saccottini di crespella con ricotta e fior di zucchine, e questi sono gli antipasti. Poi abbiamo il classico minestrone cucinato per 12 ore sul fuoco, e poi abbiamo il coniglio in porchette, patate della bisalta con cipolla e timo, e per finire abbiamo il dolce, una cheesecake tamaretto e pesca, cucinato tutto con i nostri prodotti tradizionali locali.
3: Molto bene, abbiamo già l'acquolina in bocca. Allora, vi lascio il microfono per fare, diciamo, i saluti e gli inviti alle persone.
2: Bene, allora siete tutti invitati a Boves, vi aspettiamo a partire dal 21 agosto ad oltranza fino al 31. Ogni sera ci troverete in piazza, ci troverete nei nostri vari siti, venite a trovarci, e non mancate naturalmente il gran finale con la cena del Ricetto.
4: Mi unisco a Raffaella nell'invito a venire tutti a conoscere, per chi non la conosce, Boves, e ci vediamo a fine agosto.

0: 85 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bhotekosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 230 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corte e Masserano in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza viene dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray. E nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Everybody Dance, bella questa canzone degli Chic. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno Luisella.
0: Allora, come sempre all'inizio suoniamo un po' le canzoni che sono dei protagonisti della giornata di oggi, di coloro che festeggiano magari il compleanno, come Tony Kanal dei No Dub. Questa è famosissima, si intitola Don't Speak.

magica che ci ricorda questo grandissimo chitarrista. A proposito di ricordi, oggi nel 1979, intorno alla mezzanotte, in Sardegna venivano rapiti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Il sequestro avveniva nella loro tenuta nei pressi di Tempio Pausania in Gallura. Loro sono stati da sempre molto legati alla Sardegna e poi sono stati trasferiti come prigionieri, appunto. Sono rimasti 4 mesi nelle mani dei sequestratori e dell'anonima sequestri e hanno vissuto nel Sopramonte. Quando poi sono stati fortunatamente liberati, eccetera eccetera, De André era uscito con un disco particolare, il disco dell'Indiano, che molti di noi si ricordano e lo ricordano anche molto bene. All'interno di questo disco c'è un pezzo che si intitola Hotel Sopramonte, che parla proprio del momento in cui devono tenersi vicino due persone per sopravvivere al grande dolore. In questo caso era freddo, fame e poi insomma la paura di non farcela e di essere uccisi.

una lettera, vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

all'hotel Supramonte, dove ho visto la neve. Sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli

quello che viene definito dell'indiano. Lui parla anche perché in qualche modo paragona i sardi ai nativi americani, ecco perché poi parla anche del fiume San Creek, ed è una canzone talmente bella che voglio ascoltarla di nuovo insieme a voi.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
3: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Sono le 10 e 2 minuti.

che oggi 27 agosto si parla di oroscopo, si parla dei nostri segni zodiacali, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Ariete, l'intuito vi darà suggerimenti giusti per affrontare la giornata. Toro, sul piano sentimentale, l'orizzonte per fortuna va un pochino rasserenandosi. Gemelli, non fate tragedie per qualche piccola contrarietà, non succede nulla. Cancro, seguite i suggerimenti dell'intuito, non falliranno. Leone, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. E vediamo la Vergine, avrete facilità di contatti con il vostro prossimo. Bilancia, ogni problema riceverà la soluzione più valida proprio nella giornata di oggi. Scorpione, sul lavoro guardatevi da proposte poco chiare. Sagittario, stelle favorevoli, in particolare per quello che riguarda la comunicazione. Capricorno, tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire le occasioni. Vediamo anche l'Acquario, sono in vista incontri interessanti, cercate di cogliere l'attimo propizio. Pesci, con cui vado a concludere questo appuntamento di oggi con l'oroscopo, gli astri vi guardano con occhi decisamente benigni. Anche per il 27 di agosto è tutto.

0: seguici su Facebook, Instagram, Twitter e ancora sul nostro sito www.radiopiemontesound.it.
1: Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. We're asking high, high,
2: high, high, high is the moon. 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
3: Assolutamente il meglio, assolutamente il meglio. Prima però c'è Tommaso Paradiso con il pezzo dell'estate.

0: Lo raccontai anche tanti mesi fa, proprio in questa trasmissione.
1: Che cosa?
0: Quando ero
1: storia
0: su una barca. Quando ero su una barca, a un certo punto arriva quel momento in cui non puoi più decidere o fai o non fai.
2: Non me la ricordo.
0: E cominci
2: questa.
0: A pensare male, la barca sta attraccando al porto.
2: Ma
0: e tu
2: urlare.
0: Vedi gli scogli e dici.
2: Ma non urlare.
0: Hai ragione. Vedi gli scogli e dici: adesso scendo e la faccio in mezzo agli scogli. Oppure cosa faccio? Vedo un bar laggiù in fondo al porto, ce la farò ad arrivare. Ok, prendi, sei il primo a scendere dalla barca, fai una corsa della Madonna, arrivi, ti fiondi in bagno e dopo 5 minuti che finalmente ti sei liberato incomincia, anzi dopo 5 minuti, dopo 3 minuti incominciano.
2: Scusi, dovrei entrare.
0: Il bagno delle donne e non c'ha una finestra e tu prima o poi dovrai uscire da lì. Fine
2: questa,
0: di una brutta
2: questa non me la ricordavo.

0: straordinaria di Tiziano Ferro, che ha voluto rivedere nell'estate 2026 con Lazza. Perdono. L'ANAS comunica che ci saranno 25 milioni di spostamenti per vacanze finite dal pomeriggio di domani, già domani è bollino rosso, e poi la mattinata di sabato 29 bollino rosso, pomeriggio di domenica 30 rosso, rossissimo, divieto di transito dei veicoli pesanti e
1: questa mano.
0: E bisogna fare un po' attenzione, qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata, ma una scelta sbagliata la guida può invece avere conseguenze molto gravi. Questo è quello che comunica l'ANAS, e quindi vi ricordo i momenti. Allora, domani pomeriggio, la mattinata di sabato, il pomeriggio di domenica, quindi la mattinata della domenica è abbastanza buona, il pomeriggio di sabato abbastanza buono, o comunque non è da bollino così rosso, e tutti gli altri momenti invece che vi ho detto sono molto molto molto difficili. Si trova tutto, se volete sapere qualcosa di più, su www.stradeanas.it, esodo estivo. C'è Valerio Scanu già in sottofondo, ma ve lo faccio sentire tutto perché ha omaggiato Iva Zanicchi, che è al centro di una grande polemica con Franco Simone, adesso ve ne parlo, con Zin.

Allora, Franco Simone ha scritto su TikTok un lungo sfogo, sostiene di essere ancora tra gli indesiderati della Rai. La settimana scorsa sono saltati all'ultimo due programmi che avrebbe dovuto fare e accusa Iva Zanicchi di aver contribuito a danneggiarlo ai tempi di Music Farm. Io non ricordavo neanche che avessero fatto insieme Music Farm. Franco Simone ha avuto grande successo con un pezzo, soprattutto quello intitolato Cara Droga, che parlava appunto di questo grande problema, ma io ve lo voglio far ascoltare con Tu e così sia, una canzone dolce, melodica degli anni 70 che piace molto ad una mia amica a cui voglio dedicarla, Nicoletta, che insomma la cantiamo sempre insieme.

0: Maradona Online in pillole.
1: Il meglio.
2: Siamo alla fine. Sì, che non è bello dire siamo alla fine. No, di solito uno dice siamo alla frutta. Ecco, esatto. Siamo alla verdura noi. Ah, a proposito di verdura, Carmen, ho fotografato i miei pomodorini nel giardino per farteli vedere.
1: Quindi ci sono le prove. Esistono.
2: I pomodorini piccini da Terino. Ah. Adesso ne ha fatti veramente una montagna. Anche se non ho messo concime contro concime, eccetera, eccetera. Praticamente tre giorni, solo tre giorni che mangio. Perché prima me ne faceva uno o due, sai? Quelli lì da Terino.
1: I pomodori
2: sono
1: escono
2: piccoli.
1: Tutti insieme.
2: Ecco, poi arrivano tutti insieme.

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi. Si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello.

0: passi in tre città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Poa. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Serravalle-Scrivia in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che la provinciale 26 è chiusa per lavori a Crova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. E più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Questa mattina mi sono imbattuta su due o tre cose un po' particolari. Mi è venuta in mente la storia di questa canzone, però ve la racconto dopo, e ho trovato una versione live strepitosa di Tony Hadley con Morgan, che suona il pianoforte, perché sarà anche un tipo bizzarro e strano, ma è un musicista veramente straordinario, Morgan. Questa è True the Barricades, versione live.

0: quasi non si sente Morgan, perché come si fa con una voce come quella di Tony Hadley? Cioè, puoi essere anche Morgan, ma non ce la fai, non ce la fai assolutamente. Bellissima questa versione, bella bella bella. E questa canzone parla ovviamente del, molti lo sapranno, ma noi abbiamo deciso, ecco, in questi ultimi tempi di raccontarvi anche un po' le storie delle canzoni. Parla della, della sanguinosa guerra in Irlanda del Nord, e attraverso queste barriere che servivano ovviamente per ripararsi, Gary Kemp, che è un chitarrista dei la chitarra principale degli Spandau, rimase molto molto colpito e decise appunto di scrivere questa canzone. Poi la voce di Tony Hadley rende tutto in modo straordinario. Vogliamo ascoltarci anche Max Pezzali? Sì, c'è anche il suo saluto.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, sono Max Pezzali, mi raccomando, rimanete sintonizzati. Ciao.

0: perché è così difficile trovare un uomo dopo i 50?
1: Sì. Sì.
0: Risposta.
1: Perché?
0: Dopo i 45-50 anni gli uomini subiscono un drammatico deterioramento nello spirito.
1: Sì.
0: Ancora più nel corpo.
1: Allora, loro, cioè noi, a noi viene la cellulite, la colla, vacca moria, tutto quello che è, però la testa ci marcia ancora bene. Loro invece, che tengono meglio, perché quello che va detto, tu guarda che bel figurino che sei ancora.
0: In apparenza, magari tengo.
1: No, sei un po' esse però, in apparenza.
0: No,
1: non ti togliere niente, no grazie, non ti togliere niente per l'amor di Dio.
0: Però qui si parla del deterioramento nello spirito.
1: Ed è lì che volevo arrivare, socia, perché noi ci deterioriamo molto di più nel fisico, della menopausa, volevo dire menopausa, ecco, già ci gira
0: pensavo,
1: molto.
0: Pensavo alla forza di gravità.
1: No, e anche la forza di gravità, ma nella testa tendia. Invece loro battono proprio i coperchi, perché quando ne hanno 45-50 cercano quelle di 30, hai capito?
0: Anche meno.
1: Ma diciamo che 30, sai, 50 meno 20
0: scendi,
1: fa 30.
0: Scendi.
1: Vabbè, ma lì dipende tanto dal portafoglio, perché c'è il portafoglio, fa un po'.
0: Più il portafoglio è gonfio, più scende
1: l'anno, esatto, perché tu dagli yacht non vedi mai scendere la signora brizzolata. Quelle che scendono dagli yacht, chissà come mai, sono sempre alte, un metro e fischia, e tanto fischia, eh? E poi chissà come mai sono sempre molto, hai capito? Sono le babysitter magari dei ragazzini, dei
0: chiaro.
1: Però ci voleva questa ricerca che arriva dall'America.
0: Può anche arrivare da
1: casa. Storie di tutti i giorni.

0: cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Se a Natale non sapete che cosa regalare, cominciate a pensare, perché è un regalo per i vostri cari.
2: Regalatemi il rosario digitale, via.
3: Come se fosse quella che è esperta di rosario.
1: Io e la messa siamo proprio così. Allora, è leggero prima di tutto, quindi si può portare ovunque, sia nella taschina della giacca sia in borsa. È resistente agli urti, quindi non c'è problema. Usarlo è facile. Una volta selezionato il giorno della settimana, basta premere un tastino e la voce inizia a pregare con te, no?
2: Ah, praticamente sai, cioè, perché rosario aiutano. Si fa metà. Tipo domanda risposta, metà e metà, no?
3: Sì.
2: Allora uno fa
1: la prima parte, l'altro la seconda.
2: E l'altro fa la seconda parte. Ah, hai capito? E tu gli devi dire quale parte vuoi fare, o lui va a random prima di fare
1: che
2: la
1: ne
2: prima
1: so. E qui c'è scritto basta premere un tasto, la voce inizia a pregare ricordandoti tutti i misteri del Santo Rosario, perché sappiamo che la vita di tutti i giorni ci distrae.
2: Vedi?
1: Questo è un regalo ideale per tutti. Allora, per i bambini
3: l'hai detto
2: automatico, tiro in testa.
3: No, ma ci sono le applicazioni anche per il tuo cellulare, credo di trovarla se vuoi.
1: No, ma c'è poco da ridere. Allora, per i bambini può essere utile perché insegna le preghiere.
2: Sì.
1: Per l'amico un po' in difficoltà perché magari si è allontanato per un periodo dalla Chiesa Cattolica e vuole riscoprire, una certa spiritualità. Per le persone che
2: poi
1: ne hanno
2: sono
1: bisogno.
2: Una ragazza di chiesa, quindi non è che faccio la buffa, però ecco, mi sembra un po' una cosa del rosario digitale, via.
1: Adesso vi spiego,
2: adesso
1: vi leggo lo slogan.
2: Ho detto che lo fa il nostro coso digitale.
3: Scusa Carmen, era una cosa super partes.
1: Volevo leggere lo slogan finale di questo regalo. Tutte le persone al quale lo regalerete questo rosario elettronico vi saranno grate per aver regalato loro un motivo in più per recitare le preghiere più belle.
2: Sta
1: più
2: praticamente leggendo la pubblicità, no, di questo qua, che dice seguiti da una riflessione, una benedizione sacra, viene fornito con un'immagine.
1: Ma va bene anche per i DJ, perché l'ultima versione digitale prevede anche musiche di apertura e di chiusura.
2: Crispa! E allora?
3: Manca solo
2: è un po'
3: più
2: come la sigla, no? La sigla delle Badole. E poi quanto dura tutta la baradan?
1: Non c'è scritto, perché se te lo dicono poi magari.
2: No, quanto dura la
1: batteria?
2: No. Mi viene da dire la trasmissione del rosario, scusate.
1: Non lo so,
3: puoi selezionare la velocità, c'è anche che se uno non ha tempo di pregare.
2: No, però dai, adesso siamo seri. Quanto tempo?
3: Mezz'ora. Mistero. Sì, no, 20 minuti, dipende quante preghiere dici in mezzo anche,
2: no? No, ma se è un rosario devi farlo tutto, mica devi farlo solo un pezzo.
3: No, nel senso, poi magari ci sono anche le litanie alla fine, sai.
1: Non ne ho idea.
2: Te la faccio io la litania.
1: Una mezz'oretta sicuro.
2: La litania. Daniele Bambini ha rivisitato Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli.

dobbiamo salutare qui. Adesso c'è Bruno Mars con una delle canzoni più belle del 2026, anzi secondo me è la top, è la numero uno. Grazie per essere stati con noi, ci sentiamo domani. Ricordatevi che cosa dice l'ANAS se dovete tornare o partire: bollino rosso nel pomeriggio di domani, venerdì 28, nella mattinata di sabato 29, nel pomeriggio di domenica 30. Grazie a tutti, a domani.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
2: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Sono le 11:05.
6: Un saluto a Radio Piemonte Sound, sono Mario Biondi, ciao.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Pronti, pronti, ci siamo anche oggi. Parte l'appuntamento con le emozioni italiane 70, 80, 90. Oggi vi faremo cantare e oggi vi faremo cantare.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica.

muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa farò la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare una

0: Jukebox, che personare, Jukebox era il titolo anche dell'album 1981. Edoardo Bennato, diamo il compito a lui per aprire la puntata di oggi con le emozioni italiane 70-80-90. Questo è Pianeta Italia, questo è il programma che state ascoltando, che ha il compito ogni giorno di risvegliare in ognuno di noi le emozioni passate, le canzoni che vogliamo riascoltare, le canzoni che vogliamo ricordare, e per molti di noi anche nuovi ascolti, nuove conoscenze su brani passati a cui in quel momento, in quel determinato periodo storico, non è stata data purtroppo l'importanza che avrebbero dovuto avere quei brani.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Un saluto da Brescia.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

0: aspettiamo tra pochissimo, una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Radio Piemonte Sound, basta. Da Stash.

0: Un saluto affettuoso agli amici di Radio Piemonte Sound, sono Simone Cristicchi.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

classico della musica italiana che purtroppo non è così famoso come tante altre sue canzoni. Sto parlando di Lucio Dalla, siamo nel 1980, il brano è La sera dei miracoli, è straordinario. È la sera dei

0: Una piccola pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social. Radio Piemonte
4: Sound. Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.

0: è mezzogiorno.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche 3 morti. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse.
2: Il conflitto Mosca-Kiev: le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk-Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
3: La cronaca: il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta in piccola nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci: oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Rebibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
3: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, con l'accusa di bancarotta fraudolenta formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
2: Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Per molti sarà stato un ascolto magari nuovo, comunque è una delle canzoni più importanti anche della carriera di Enrico Ruggeri, che lo vede come cantautore e interprete di questo motivo, che ci ha portato nel 1990, Ti avrò.
1: Ascolta la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: 1993 con Gianna Nannini, l'album è Per forza e per amore. Sicuramente tra le canzoni estratte da quest'album quella che ricorderete tutti è Radio Baccano, ma tra gli altri brani che ebbero la promozione radiofonica c'è anche il pezzo che si intitola

0: motivo per cui devo ringraziare davvero tutti voi che ogni giorno ci scrivete qualcosa di particolare. Dal 1997 una fantastica interpretazione di Lionel Richie, una canzone tradotta in italiano cantata da lui dal titolo Amo, Tamo, Ti Amo.
1: Sono Irama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: Lady.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piana del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato. Fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo, tra le piste seguite dagli investigatori transalpine anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

continua dal 1980 con l'album dal titolo Dalla, che conteneva Futura, Cara e Balla Balla Ballerina. Dal 79 adesso cosa ci ascoltiamo? Abbiamo scelto L'ultima luna.

0: al singolo di Fabrizio De André, lato A, una storia sbagliata, lato B, Titti, pubblicato in Italia nel 1980 dalla famosissima Ricordi. Il disco è frutto della collaborazione con il cantautore veronese grandissimo Massimo Bubola, con cui De André aveva già composto i brani dell'album Rimini del 78. Il brano Una storia sbagliata è uscito in CD per la prima volta nel 1995 all'interno della raccolta Luna di giorno, le canzoni di Pierpaolo Pasolini, mentre Titti verrà incluso su album solo nel 2005 nella raccolta In direzione ostinata e contraria. Alla registrazione dei brani collaborarono in una storia di session, come ha definito lo stesso Bubola, mentre membri della premiata Forneria Marconi e dei New Trolls. Un brano molto particolare che ci ricorda un grandissimo artista, e anche questo è Pianeta Italia.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, io sono Nek e vi mando un grande saluto.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

riportiamo al 1987 con un album di Edoardo Bennato dal titolo Ok Italia. Con questo album Edoardo Bennato cambia casa discografica, il suo approdo alla Virgin rappresenta la conferma delle sue potenzialità commerciali e non solo, anche all'estero. Il disco non deluderà le aspettative rivelandosi un successo. Musicalmente Bennato abbandona quasi completamente le radici blues per darsi una hard rock con tendenze metal, precedentemente esplorato in Kai One, probabilmente il disco più sottovalutato dell'artista napoletano. In molti brani fa capolino anche l'elettronica, come in chi beve, riuscito spaccato delle contraddizioni della sua amata città. Il disco contiene però un paio di brani che convincono in parte, iniziando il cammino verso la reiterazione delle tematiche che caratterizzerà i lavori futuri naturalmente di Edoardo Bennato.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È salito a 289 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal, lo ha riferito il sito del Kathmandu Post, citando la polizia nepalese. Tra gli oltre 1300 dispersi figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Il ministro Tajani dispone l'invio di personale per assistere gli italiani. Il Papa prega per le vittime delle inondazioni mentre cresce l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong. C'è il rischio di una nuova piena in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino.
2: Niente di vero, solo spauracchi. Così il Cremlino replica le indiscrezioni della Wall Street Journal, secondo cui il direttore CIA John Ratcliffe si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Inoltre, secondo quanto riportato dalla portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.
3: Medio Oriente, il primo ministro del Qatar è atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. Lo scrivono vari media internazionali, fra cui Al Jazeera. Intanto Egitto e Russia sono impegnati per facilitare un accordo tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz.
2: La cronaca: il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Ivan Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.
3: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
2: Lo sport e il calcio: l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Alle 18 è in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz, presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock, tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
2: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

versioni risalgono agli anni 50. Esiste anche una versione del Quartetto Cetra, oltretutto, se proprio vogliamo dirla tutta, di questo motivo, dal titolo Tu sei bella come sei. 1970 è stato il nostro momento con Italia Graffiti, ovvero con la storia della musica italiana di quel decennio, e ovviamente abbiamo riassunto

0: anche canzoni straordinarie, direi. Questi sono veramente i veri motivi degli anni 80 che ci invidiano in tutto il mondo, secondo me. Sì, assolutamente.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio del cuore.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: La radio della tua città.

0: Una grande emozione decisamente, e non sono passati tantissimi anni con Ron Rosalino Cellammare. Che bella canzone, davvero stupenda.
1: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo telefono in tutto il mondo, dove vuoi, quando vuoi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
0: Dall'inizio del decennio 2000, nel momento proprio in cui c'è stato il cambio, lira-euro,

adesso ritorniamo nella prima parte del decennio 2000, quando nel 2006, anzi nel 2005 precisamente, il brano poi uscì un anno successivo, Adriano Celentano e Paul Anka, grandi amici di vecchia data, insomma si conoscevano già dagli anni 60, decidono di riprendere una delle più importanti canzoni di successo del repertorio di Paul Anka, Oh Diana. Questo è il singolo che nel 2006 viene rivisitato, riadattato, rimasterizzato e riproposto in chiave un po' più moderna in coppia con Adriano

0: Le canzoni più note di questo signore, bisogna tornare un po' indietro negli anni 60, ma il brano che probabilmente molti il nostro ascolto ricordano è Parole, non sono altro che parole. Era Nico e i Gabbiani, era il gruppo. Quest'oggi abbiamo ascoltato solo Nico nella versione solista dal 1979 con Dedica.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
2: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.
0: Grazie a tutti, siamo arrivati veramente alla fine. Chiudiamo, visto che abbiamo pochissimi minuti, con un brano che dura 2 minuti 35, 2 minuti e 40 circa secondi. Gerardina Trovato partecipa al Festival di Sanremo del 2000 con questa canzone. Era Jackie e Vampiri. Vi auguro la buona giornata. Grazie ancora per averci scelto e per la fiducia che ci date. E noi torniamo domani.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
3: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
2: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi un milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
3: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
2: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: pochissimo siamo pronti per cominciare insieme una nuova puntata. Vi aspetto, sono Mirko Bencivenni, Radio Piemonte Sound. A dopo!
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: speciale Festival Bar New Hit, un cocktail esplosivo di successi estivi, quelli più belli della vostra vita, quelli più belli delle vostre estate. Cominciamo una nuova puntata, sì, dai!
1: Si viaggia nell'estate di qualche tempo fa con Speciale Festival Bar New Hit.

La Belle, versione originale del 1975, dico versione originale perché poi questo è un classico che è stato ripreso da tantissimi nel corso degli anni, e dal lontanissimo Festival Bar 1975, sulle note di Patti LaBelle e Lady Marmalade, diamo lo start in modo ufficiale a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Ciao a tutti, sono Mirko Bencivenni, è sempre una gioia essere qui con voi a raccontarvi e a raccontarci la storia di quella che è stata la manifestazione canora musicale estiva per eccellenza. Dal quarto Festival Bar andiamo indietro di parecchio, al 1967, Festival Bar che si svolse a Salice Terme. Tra i giovani c'era anche un certo Albano che cantava Nel Sole. Dicevamo Festival Bar 1967, benvenuti a bordo, speciale Festival Bar.

straordinario albano dal Festival Bar 1967 con Nel Sole. Ci spostiamo ora nuovamente negli anni 70. Dal Festival Bar 1976 ritroviamo le Silver Convention. Loro erano sei fanciulle: Linda, Penny, Ramona, Jackie, Zenda, Ronda. Erano anche note coi nomi di Silver Bird Convention o Silver Bird. Dal Festival Bar 1976 le riascoltiamo.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: Su Radio Piemonte Sound, lo speciale Festival Bar, mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ben trovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre sette persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra lui

0: i listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
1: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Tra poco sarà ancora speciale Festival Bar con le super hit dell'estate anni 60, 70, 80, 90 fino ai primi anni 2000, fino al 2008. Ma ora una hit dall'estate 2022. Giovani Wannabe, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Piemonte Sound.

0: lontano da me.
1: Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: su via con me.
1: Le canzoni dell'estate.
2: 82 cantanti che hanno partecipato nell'estate 2004 al Festival Bar, che ricordiamo in questo momento su Radio Piemonte Sound con due successi. Mango ci dice ti porto in Africa, andremo con lui tra qualche istante a compiere questo meraviglioso viaggio in musica, ma prima ci sono gli R.E.M. di Michael Stipe con Bad Day.

L'estate magia è la stagione più calda dell'anno, quella del sole, del relax, della pace e del divertimento. Si vive a 360 gradi anche qui dalle nostre parti su Radio Piemonte Sound. Festival Bar New Hit, speciale Festival Bar New Hit, la storia delle vostre estati più belle del passato in musica e i successi del presente.

0: mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
3: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri infatti non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
4: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo e far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
3: Restiamo in tema carburanti, è un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
4: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massimi impressionanti, 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza, ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tanta del Festival Bar alle hit dei nostri giorni, insomma i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica, siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.

0: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.
1: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
2: Sole, caldo, mare e Speciale Festival Bar 1964-2008.
3: Speciale Festival Bar.
2: Speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estati in musica.

0: con gli accendini e vai, grande magia, grande atmosfera. Canzone che ha segnato un'epoca, la sempre verde All By Myself di Eric Carmen, nello speciale Festival Bar di oggi. Power Ballad che ci ha portati indietro nel tempo, lontanissimo Festival Bar 1976. Con la prossima andiamo al 1975, Piange il telefono, Domenico Modugno. Con questo singolo il cantante pugliese propone in lingua italiana un pezzo di successo francese, la canzone Le Telephone Pleur, che diventa Piange il telefono dal Festival Bar 75.
1: Pronto?
2: Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che...
1: Chi sei? Signore dell'altra volta, vado a chiamarlo.

1975, Domenico Modugno con Piange il telefono. La voce della piccola che sentite è quella di Francesca Guadagno, che è stata anche la voce di Heidi, tra le altre cose. Piccola indiscrezione, piccola curiosità, come noi siamo soliti spesso e volentieri ritagliarci e regalarvi all'interno dei nostri vari appuntamenti con lo speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati e di storia della musica che riviviamo e ripercorriamo insieme, nota dopo nota, torniamo al Festival Bar 1976 per Elton John e Kiki D e questa Don't Go Breaking My Heart.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Non era estate senza Festival Bar e noi lo sappiamo molto bene di Radio Piemonte Sound, infatti vi facciamo rivivere tutte le vostre estati di quel periodo 1964-2008, ma anche, chiaramente, anche le new hit, i successi del momento.
2: E ciao!

0: quelle di quest'estate con speciale Festival Bar.
1: Annalisa con House Party è stato tra i grandi successi, tra le grandi hit dell'estate 2020 che noi siamo pronti a riascoltare qui su Radio Piemonte Sound.

0: Speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con Speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono tre connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Due gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutumolo. Fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali. Almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione e poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3-7 dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora. La colonna sonora delle estati del passato, con Speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi. Festival Bar con
0: amici di Radio Piemonte Sound, c'è lo stato sociale ora ad ascoltarci con il singolo realizzato in collaborazione con Arisa e Mischetta. Si intitola DJ DM, perché io quella parola sono un bravo ragazzo, non la dico mai, nemmeno per sogno, nemmeno la immagino. Vabbè, ci crede nessuno.
3: Io mi sa che vado.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
2: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.
5: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali. I just love to say it. Jason.

sempre Mirko Bencivieni con voi per lo speciale Festival Bar, in questo caso dal 1983 Enrico Ruggeri, vincitore assoluto del Festival Bar 1983 fu Vasco Rossi con Bollicine, mentre per la sezione Disco Verde si impose Scialpi con il brano Rockin' Rolling, seguito da Rossana Casale con Didin e da Enrico Ruggeri con Polvere, canzone che abbiamo ancora in sottofondo. Ci spostiamo ora al Festival Bar del 1989 per ritrovare uno dei tanti brani partecipanti a quell'edizione del Festival Bar, gli Stadio di Gaetano Curreri con Puoi fidarti di me. Loro si formano nel 1977 a Bologna e poi lunga carriera, gloriosa sempre, rigorosamente perennemente attiva. Puoi fidarti

parte di me dal 1976, dal Festival Bar di quell'anno, dal 13° Festival Bar, ritroviamo invece un chitarrista messicano con uno dei suoi brani più famosi. Sto parlando di Carlos Santana, dall'album Amigos del 1976, riascoltiamo Europa.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Yo, Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Il gossip è un argomento molto discusso sia nella vita reale che nei media. Nel 2019, come in tutti gli anni, non sono mancate le notizie su celebrità e vicende private, le quali hanno suscitato molto interesse. Solamente in quell'estate abbiamo assistito a 3 tradimenti, un matrimonio, un addio e una reunion. A proposito di addii, nella stagione più calda dell'anno 2019 si lasciavano Eros Ramazzotti e Marika Pellegrini, una relazione durata ben 10 anni. Mentre il singolo più venduto di quell'estate era Mambo Salentino, Bundabash e Alessandra.

0: State ascoltando Speciale Festival Bar New Hit. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime nell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. Ci sono invece 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
3: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
4: La Russia si sta preparando ad intensificare ulteriormente gli attacchi contro l'Ucraina dopo che negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Nella notte diversi raid del Cremlino hanno colpito Kiev e Odessa provocando danni a diverse infrastrutture. Non si registrerebbero vittime. E intanto un ufficiale dell'aeronautica russa è morto nell'esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La direzione investigativa ha comunicato di aver avviato un'inchiesta.
3: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie.
4: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
3: Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la francese Zidani. Secondo oro di giornata per la box italiana è arrivato infatti anche il successo di Melissa Gemini nella categoria 75 kg al termine di un incontro vinto in rimonta contro l'egiziana Abu El Fiad.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Quando hai voglia di sognare, quando hai voglia di ricordi, accendi Radio Piemonte Sound. Tra poco dal Festival Bar 1985 Irighera con L'estate sta finendo. Subito però dall'estate 1995 dal Festival Bar di quell'anno arrivano gli 883, tieni il tempo.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o

0: sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario a Laia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono alle autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: What you said.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

0: the Hills Corporation. Thank you very much.
1: Grazie.
0: Big honor.
2: Nice to meet you.
0: Grande, grande, bello. Storia anche questa della musica.
3: Nel dicembre del 2014 muore Mango mentre canta sul palco. Per tutti gli amici in questo momento all'ascolto di Radio Piemonte Sound, un grande ricordo anni 80 che l'ha lanciato nell'Olimpo dei grandi big della musica italiana. Oro.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi, occhio,
5: anzi orecchio.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
8: Sono le 17 e un minuto.
9: Non solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.
1: News dall'Italia e dal mondo.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra e morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
10: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dall'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
11: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono. Dall'autopsia eseguita oggi non ci sono infatti indicazioni univoche.
10: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. I sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
11: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
10: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora. 1, 2, 3.

speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali. In arrivo su Radio Piemonte Sound una hit che ci riporta all'estate di 365 giorni fa, correva l'anno 2021.

solo i successi più belli dell'estate facevano parte del Festival Bar, ma ora è arrivato il momento di un successo del presente. Estate 2018, quando ormai il Festival Bar è un ricordo lontano, ormai 10 anni che non c'è più questa manifestazione, noi siamo pronti per regalarci nel nostro pomeriggio insieme anche una hit del presente.

1980 che vide come vincitore assoluto Miguel Bosé, mentre Alex Damiani si impose per quanto riguarda il disco verde, il premio che andava come sempre ai giovani, era la sezione verde, la sezione disco verde. Dal Festival Bar 1982 chiudiamo con Umberto Tozzi e la sua Eva. Mama era la B-side del 45 giri, la traccia incisa sul lato B del dischetto nero, canzoni che hanno fatto la storia della musica, che sono scolpite nelle nostre memorie cerebrali, nel nostro DNA. Ci salutiamo sulle note di Umberto Tozzi con Eva. Da Mirko Bencivini è tutto, la prossima puntata di Speciale Festival Bar. Hasta la vista, ciao!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

0: trovati da Francesco Di Somma per Il Punto Quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Marc Guiu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
2: Un grande saluto alla Radio Piemonte Sound da Valerio Monti.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vita.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
15: È un dinosauro, quello!
16: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
24: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
25: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
26: Penso che non sia semplicemente una macchina.
24: Può un vuoto essere colmato.
27: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
24: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
26: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
24: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
28: Un saluto dai VIP.
29: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok? Da parte di Cristiano Malgioglio, vecchiero Muccio, ciao.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
2: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
3: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
2: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
3: Economia: la Francia sta scalzando l'Italia dal ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico europeo. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Per buona parte dell'estate il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. Un capovolgimento del rapporto tradizionale tra i due paesi, mentre la Francia si avvicina ad un negoziato di bilancio complicato e alle presidenziali del prossimo anno.
2: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Celebriamo le canzoni che compiono gli anni tondi e il regalo più bello è ascoltarle insieme a voi su Radio Piemonte Sound.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato C'è chi dice rock, tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
2: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.

0: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso, passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud, possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che maggiori informazioni sul traffico in tempo reale sui cantieri presenti in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 50 anni.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Sono le 19.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
9: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
8: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
9: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
8: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
9: Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
6: Prossime news tra mezz'ora.
10: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
11: Ciao agli amici di Radio Piemonte Sound, Edoardo Leo ovviamente.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
2: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato C'è chi dice rock, tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
1: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica. A Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: Piemonte Sound.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia francese. Express. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase del campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di 1 ora circa. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di 1 ora.

0: Un saluto VIP.
1: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.

0: Sono le 20.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono tre gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia, staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana che ha liberato un'energia paragonabile ad un terremoto di magnitudo 5.2. Due persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola di una cittadina del Brandeburgo vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Altre due persone sarebbero rimaste ferite. Al momento la polizia locale non ha rilasciato dichiarazioni. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale sono previsti picchi fino a 45 gradi. Per il calcio l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. Dalle 20 invece l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv, dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi, non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Antonello Venditti e Francesco De Gregori, una canzone di Venditti, Peppino.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie?
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
24: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
25: Gliela daremo vita.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
26: Ehi, hey Bugs!
27: Che succede, amico?
26: Parla del film!
27: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
26: E adesso?
27: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
26: Due biglietti e 8 popcorn!
27: Esagerato come sempre.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
28: Un saluto dai VIP.
29: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Bosekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
1: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale

0: credo. Sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto, non è che mi piaceva molto. E poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella conference, poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
1: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di 30 minuti circa. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse e l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Alessia Marcuzzi, un bacione a tutti, ciao.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Claudia Baglioni e Laura Pausini con Avrai dal palco del Festival di Sanremo.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
2: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato C'è chi dice rock, tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
1: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: saluto VIP.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao
1: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
2: e Casa Smutniak.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Francesco De Gregori e Fausto Leali con A chi?

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato d'aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS, da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino come Sana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore di Torino, di Cambiano. Ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Antonello Venditti e Biagio Antonacci con Amici Mai.
2: Questa sera

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti. Grazie di cuore.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 alla

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
30: Un saluto dai VIP.
31: Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino, proprio ai tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
32: Da Carlo Conti.
33: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sono Fulminacci.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.
4: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

le cover italiane più belle di sempre. La lacrima sul viso, la scritta Mogol, l'ha portata al successo Bobby Solo tanto tempo fa al Festival di Sanremo. Claudio Baglioni.

0: Sono le 23.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e ilariani il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
4: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.
5: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
6: Gianni Morandi, Albano e Massimo Ranieri con Tanti successi.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça Vita Lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore.

0: why the lady is a badoo badoo badoo badoo badoo badoo.
1: Sono dito nella piaga.
2: Ciao a tutti.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
4: Chissà se lo sai, insieme a Ornella Vanoni c'è Chiara Gagliazzo, un splendido tributo a Lucio Dalla.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole, nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne ed ossa. Non torneremo più. La donna cannone di Francesco De Gregori.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

quell'enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ora sto desiderando il tuo corpo, questo è reale, si alza la temperatura, anche questo è reale, ma non voglio sentirlo, sono nel posto sbagliato, desidero amarti solo per una notte, baciandoti, abbracciandoti e tenendoti stretta. Reasons, Earth, Wind & Fire.

0: Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
2: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Valeria Rossi canta con Orietta Berti un successo della stessa Berti, Io ti darò di più.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta. Sono

0: fa morire. Mi fa morire queste parole qua. Bellissimo.
1: Roma, bella tu, le muse tue, asfalto lucido, arrivederci Roma, monetina e voilà, c'è chi torna e chi va. Vacanze romane, dei mari.

0: sensazioni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Malattia d'amore. Questa è una canzone particolarissima, la cantava Donatello, ebbe molto successo negli anni 70, ma questa versione della Vanoni, che ha voluto appunto includerla nel best di cover, è strepitosa.

So che tu sei qualcosa di speciale, con te sarei sempre fedele. Voglio essere ciò di cui hai sempre avuto bisogno e poi spero che tu veda il mio cuore. Non voglio un altro bel viso. Jess McCartney, Beautiful Soul.

0: sarebbe bello tornare agli anni 90. Il vinile stava per essere sostituito dal CD e il floppy disk era molto high tech. Le rotelle erano quelle dei pattini, ma anche di liquirizia. I ragazzini si divertivano agli autoscontri e con l'omino d'Italia 90, ma anche con le crystal ball e le interminabili partite a uno.
1: Radio Piemonte Sound viaggia nel tempo. Ecco le tre canzoni di quegli anni.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Sergio Silvestre con La pelle nera. Questa era una canzone di Nino Ferrer.

0: Quando hai le spalle al muro, girati e mi vedrai. Ti prenderò e ti terrò se stai per cadere. Abbi un po' di fiducia in me.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
0: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Sono Fulminacci.
3: Ciao Radio Piemonte Sound. Ti trovo

0: i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Il cielo in una stanza, omaggio a Gino Paoli da parte di Morgan.
2: Quando sei qui con